Tifora loca. So sita. Kareto. Lamo leso. Ibiti ashira yiti shepata kisiwa. Kaya se pano. Lore shirishi. Siona bayo. Ate lamo roba. Omona. Oroye. Ate wa. Timotinira una koja ili. Lamo leso. Ibe ete agomesa ashare. Mwajo ishebu Tuesday. Ati ajoba on Thursday.

0: Non ti ricordo. Non paio. Tutto budget ci siamo, non paio. A parlare con l'unità di la prima.
1: Adoquation, vuoi giù niente? Adoquation. E lui è Caleo?
0: Hello?
1: E Caleo, vuoi le sono io?